Let's go. I wanna go. Me and you, back and forth like a

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia. Aria Dance live con DJ Fidereo.
1: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo locale, contatta www.dj

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: voglio bene, bene.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: l'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 6 in punto.

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 91 750 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 5 minuti dalle ore 6. Tra poco andrà in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto alle nostre frequenze.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma un ciclista 34enne di Itri, investito da un'auto ieri intorno alle 13:30 sull'Appia, all'imbocco con via Civita Farnese, in pieno centro, a Itri. Sono al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. Al volante dell'auto, una Punto Rossa, c'era un 33enne di Itri che proveniva dalla direzione di Formia ed ha investito il ciclista che era in sella ad una bici elettrica e forse stava svoltando in direzione di via Civita Farnese. Sbalzato a terra, il ciclista è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, intervenuti poco dopo sul luogo dell'incidente e, in considerazione della criticità delle sue condizioni, trasferito successivamente in eleambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Sorpresi a spacciare droga sul litorale di Serapo, due albanesi di 21 e 22 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia a Gaeta, che hanno sequestrato anche 63 grammi di cocaina, attrezzi per la confezione delle dosi e denaro contante per circa 3.000 euro, presumibile provento dello spaccio. I poliziotti hanno notato uno dei due giovani che incontrava un uomo per la cessione di una dose di stupefacente nelle adiacenze di via Rimini sul litorale di Serapo. In particolare, gli agenti hanno sorpreso il pusher che consegnava un involucro ad un cliente ricevendo in cambio alcune banconote. È stato raggiunto e fermato l'acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina. A quel punto gli agenti hanno approfondito gli accertamenti raggiungendo la struttura ricettiva dove alloggiavano i due giovani albanesi e nel corso della perquisizione hanno trovato altra sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi e involucri di maggiori dimensioni. Complessivamente sono stati sequestrati 63 grammi di stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno inoltre trovato anche 2.830 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto dagli investigatori possibile provento dell'attività di spaccio. I due albanesi sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e trasferiti su disposizione della Procura della Repubblica Cassinate nella casa circondariale di Cassino. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha poi convalidato gli arresti eseguiti dalla Polizia, disponendo per entrambi gli albanesi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. La Direzione Generale dell'ASL di Latina precisa in una nota ufficiale che in merito alle notizie relative alla presunta sottrazione di farmaci da strutture sanitarie di Formia, la stessa ASL precisa di non avere alcuna notizia in merito a quanto riportato. E in seguito alle verifiche effettuate presso la farmacia ospedaliera, il presidio dono svizzero di Formia e le strutture territoriali del distretto 5, si confermano, conclude la nota, la totale regolarità delle giacenze e l'assenza di ammanchi di medicinali. Bagnini e militari salvano quattro giovani nelle acque di Scauri. Quattro giovani campani che si erano allontanati troppo dalla riva avevano difficoltà a rientrare nel tratto di mare compreso tra il Lido Aurora e il Lido Sirene per il forte vento di terra che spirava. È subito scattato l'allarme in acqua con l'ausilio dei pattini, sono lanciati gli assistenti bagnanti Francesco Capasso del Lido Sirene, intervenuto di supporto a Dario Vizzaccaro, Jacopo Pontecorvo e Davide Russo dello stesso Lido Sirene. In aiuto è accorso anche il brigadiere dei carabinieri in servizio a Gaeta, Giuliano Flavio Caliman, che si trovava in spiaggia fuori servizio. A coordinare l'operazione di soccorso Francesco Conte, vicepresidente e coordinatore della cooperativa Escara, supportato dal comandante della cabina di porto della delegazione di Scauri, Marco Lobue. I quattro bagnanti erano in balia del vento di terra. Quando sono stati soccorsi hanno avuto difficoltà a rientrare, è intervenuta la motovedetta, insieme anche un gommone della cabina di porto, la moto d'acqua della Darsi in Scauri e un gommone privato. Fortunatamente i quattro giovani campani non hanno avuto bisogno di assistenza. La paura però è stata tanta. Sono vicine ad una svolta le indagini sul raid punitivo avvenuto nei giorni scorsi nel negozio etnico di via Vitruvio a Formia. Proseguono le indagini del commissariato di polizia per risalire l'identità di tre aggressori del commesso bengalese. Gli inquirenti devono parlare con la vittima, che si trova ricoverata presso l'ospedale da uno svizzero per doppia frattura della mascella e della mandibola in seguito all'aggressione subita da uno dei giovani autori del blitz nel negozio di via Vitruvio, quello antistante la villa comunale. I tre giovani sono entrati col volto coperto dal casco integrale, quindi uno dei tre ha aggredito con pugni e anche con calci il commesso bengalese. I tre sono dati alla fuga e attraverso le telecamere all'interno del negozio sono stati ripresi i tre aggressori. Il filmato è ora al vaglio della polizia. Villa delle Tortore torna alla comunità. La sua storia, il rapporto con il territorio, la posizione al cuore del Mediterraneo fanno di Villa delle Tortore un luogo di particolare valore per Ponza, non soltanto dal punto di vista storico e culturale, ma anche per il suo legame con l'identità dell'isola. Di proprietà della Regione Lazio, la villa era rimasta per decenni fuori da concreti processi di recupero e valorizzazione. Il Comune di Ponza ha portato avanti insieme alla Regione un percorso finalizzato a restituire al complesso una funzione attiva e a reinserire nella vita dell'isola. Il 23 agosto alle 20 Villa delle Tortore sarà protagonista della cerimonia inaugurale che accompagnerà la sua riapertura. All'evento è prevista la partecipazione di autorità civili e militari, amministratori locali, rappresentanti e assessori regionali. L'obiettivo è quello di coinvolgere direttamente la comunità nella realizzazione e nella celebrazione dell'inaugurazione, perché la villa non venga percepita come un bene distante o riservato a pochi, ma come un luogo che appartiene alla storia di Ponza e che torna a disposizione dei ponzesi. Un viaggio nel tempo alla scoperta di Scauri. Dal 20 al 23 agosto si terrà la mostra filatelico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina Scauri, un'iniziativa inserita nella festa del mare organizzata dall'amministrazione comunale. La mostra rappresenta un'importante occasione per ripercorrere la storia e le trasformazioni del paesaggio attraverso un ampio itinerario visivo. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, primo centro urbano del comune di Minturno, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra, affiancata da un apposito annullo di Poste Italiane, potrà essere visitata dal 20 al 23 agosto dalle 18 alle 23. L'ingresso sarà gratuito. Un importante riconoscimento per la giovanissima danzatrice Ilenia D'Onofrio, 13 anni, che ha conquistato una borsa di studio per il percorso Winter Musical Kids promosso dalla Dreaming Academy di Padova, Accademia di Arti Performative diretta al maestro e direttore artistico Alessio Guerra. È arrivato il riconoscimento in occasione del Viaggio Danza Festival, manifestazione che si è svolta a Nocera Inferiore, che ha richiamato centinaia di giovani ballerini e numerose scuole di danza provenienti da tutta Italia. Quattro giornate dedicate alla formazione e al confronto tra masterclass, audizioni, competizioni e opportunità di studio offerte ai talenti emergenti. Ilenia frequenta da oltre 5 anni la Joy Dance di Fondi, diretta dalla maestra Antonella Monforte, laureata all'Accademia Nazionale di Danza, ed è stata proprio la scuola fondana a promuovere la partecipazione delle proprie allieve al festival, dando loro la possibilità di confrontarsi con docenti e professionisti del settore. Ilenia, tra le ragazze della Joy Dance presenti alla manifestazione, è stata l'unica a ricevere la borsa di studio della Dreaming Academy, un risultato che premia il percorso portato avanti in questi anni con impegno, passione e costanza. Per la tredicenne monticellana si apre ora una nuova opportunità di formazione in una realtà specializzata nella preparazione nelle diverse discipline dello spettacolo, della danza, del canto fino alla recitazione. Nel decennale della scomparsa, la Pinacoteca Antonio Sapore di Gaeta ha dedicato una mostra al pittore Armando Lieto, considerato uno dei protagonisti della rinascita dell'arte figurativa locale nel secondo dopoguerra e tra i fondatori della storica rassegna del porticato gaetano. I figli Antonio e Vincenzo, sul catalogo della mostra retrospettiva sui fiori, coordinata dall'Associazione Culturale Novecento, hanno sottolineato la gioia di vivere, la semplicità, la concretezza e la silenziosa operosità che hanno caratterizzato la figura paterna durante la lunga esistenza. Le opere realizzate dagli anni 60 in poi sono infatti inondate di colore e fantastica leggerezza. Nel corso dell'inaugurazione della mostra intitolata Fiori dalla materia alla luce, i relatori Giorgio Agnisola e Marcello Carlino si sono soffermati proprio sul significato di bellezza, luce, accoglienza che vede nei fiori e nella fioritura in genere la massima espressione simbolica e metaforica. Curata da Vincenzo Lieto, la piccola mostra resterà aperta al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20.
4: Radio Formia. Informa Sport. Sport.
3: Un pezzo di Formia sul tetto d'Europa. Daria Dergash si è laureata campionessa europea allo stadio Alexander di Birmingham. L'azzurra ha conquistato il titolo continentale con uno straordinario 14,60 metri, nuovo record personale nel salto triplo migliorato di ben 8 centimetri dopo 3 anni. Una prestazione che le ha consegnato il gradino più alto del podio davanti alla belga Salia Guis e alla bulgara Aleksandra Nacheva. Daria Dergash, primo aviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia nel 2014. Nella città del Golfo si allena, vive, ha costruito una parte fondamentale della sua carriera, accompagnata al lavoro quotidiano al centro di preparazione olimpica Bruno Zauli, la casa dello sport. Il sindaco Gianluca Taddeo, a nome dell'amministrazione comunale dell'intera città di Formia, ha sottolineato con orgoglio lo straordinario trionfo di Daria Dergash. Uno straordinario trionfo, ha sottolineato il sindaco Taddeo, che rende ancora una volta il nostro territorio protagonista nel grande sport internazionale. Daria, conclude Taddeo, questa sera hai fatto volare il tricolore e insieme a te ha volato anche Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buon Ferragosto da Sandro Giunti e dall'intera redazione di Radio Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Il prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 22 minuti dalle ore 6. Tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Centola.

Le note di Sant'Egionni, il brano si chiama semplicemente Sleepwalk. Brano datato 1960. Era il brano che apriva questa mattina Radio Formia, l'appuntamento col Buongiorno in Musica per questo sabato 15 agosto 2026. La chiesa ricorda Assunzione della Beata Vergine Maria. Ferragosto. Il sole già è sorto poco fa alle 6.22, tramonterà alle 20.33, mentre la luna crescente si leverà alle 9.34, calerà questa sera alle 21.37. Diamo gli auguri a Barbara Boucher, che compie 83 anni, attrice ed ex ballerina tedesca. Fabio Canino, che compie 73 anni, attore, scrittore, conduttore e televisivo. Attrice americana Debra Messing, con 58 anni. Qualche data da ricordare: 1962, Spider-Man, ideato da Stan Lee e disegnato da Steve Ditko, esordisce sul numero 15 della serie Amazing Fantasy. I pensieri di questa mattina sono per Ferragosto, anatre e piccioni arrosto. È assunta la Vergine Maria, ma in ogni cuore rimane, in ogni via. Maria sotto il suo manto asciuga ogni pianto. L'appetito e la salsa rende buona la pietanza. La verità non ha bisogno di ragione. La carità non scusa l'inganno. Alla Madonna di agosto si rinfresca il bosco. Vizio non punito cresce all'infinito. Acqua d'agosto fa miele, olio e mosto. Uomini e donne gelosi sono pericolosi. Ed infine, per fare agosto, guai chi non ha la testa a posto. Buongiorno. Una buona giornata festiva a tutti voi, o meglio ancora un buon Ferragosto. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, nonostante sia festa. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina di presto accendono la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, con la valida e preziosa Quasi-Decca di Gustavo. Sarete in mia compagnia sino alle 9 circa. Siamo in diretta per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

Quanto è bella questa canzone del 1977, brano che proviene anche dal film Saturday Night Fever, i Bee Gees, il brano in questione How Deep Is Your Love. Radio Forum, buongiorno in musica, sono le 6:41 in questo istante. Ben alzati a tutti voi, un buon Ferragosto. Consumi record, boom di iTeach e tempo libero. Le famiglie italiane continuano a spendere e una parte consistente degli acquisti è dedicata ai prodotti Teach. È in sintesi il messaggio che emerge nell'indagine condotta dall'ufficio studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane dal 95 al 2026. Un viaggio negli ultimi 30 anni di spese che danno una realtà diversa dallo shopping delle famiglie. I numeri evidenziano che nell'anno in corso la spesa reale pro capite per consumo è di 23.261 euro, mentre nel 1995 si è fermata a 19.877 euro. L'incremento è di 314 euro rispetto al 2025, cifra superiore sia a livelli pre-Covid, sia al picco del 2007, alla vigilia della grande crisi finanziaria globale, quando si arrivò a 22.975 euro.

Qui siamo negli anni 60, il brano in questione è Up Up e Away della Fifth Dimension. Noi siamo giunti alle 6:45 e una manciata di secondi in diretta Buongiorno in Musica. Per questo giorno festivo, oggi è l'Assunzione della Beata Vergine Maria, quindi buon Ferragosto a tutti voi e un buon ascolto con le nostre frequenze. La matematica è l'italiano, bestia nera per gli studenti, bene l'inglese e tecnologie. La scuola italiana perde sempre meno studenti, ma a fatica a colmare le lacune lasciate dalla pandemia. È il paradosso che emerge al rapporto Invalsi 2026, presentato l'altro mese alla Camera. Da una parte la dispersione scolastica scende al minimo storico e si ferma al 73,% mentre i maturanti migliorano e il mezzogiorno accorcia le distanze del centro-nord. Dall'altra la matematica continua a essere la materia più difficile e il campanello d'allarme si accende alle elementari, dove quasi 4 bambini su 10 non raggiungono le competenze di base. Le prove Invalsi, che hanno coinvolto oltre 2,4 milioni di studenti, mostrano così una scuola sempre più capace di trattenere i ragazzi tra i banchi, ma non ancora pronto a tornare a livelli pre-Covid per i più piccoli. Un buon ascolto con le nostre frequenze.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

le corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi.

tante tante di belle proposte musicali, tra cui questa che si chiama Poesia. Poi Gustavo ha inserito una bella canzone, uno dei bei ricordi per quanto riguarda Fred Bongusto, fu l'anno 1976 quando incise La mia estate con te. Questa è Radio Formia, mancano 6 minuti alle ore 7 all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Un buon Ferragosto a tutti voi. Il lockdown climatico degli anziani, rischi anche di tipo psicologico. Nel 2020 gli anziani affrontarono una fase drammatica perché il loro lockdown causato dalla pandemia fu più pesante. 6 anni dopo sta avvenendo qualcosa di estremamente meno drammatico, ma di fatto le onde di calore che stanno caratterizzando con poche pause l'estate 2026, condannato molti di loro a non uscire di casa o a farlo assai raramente. Quando parliamo di effetti del caldo sulle categorie più fragili, giustamente ci riferiamo a patologie che si aggravano, all'aumento degli eccessi nei pronto soccorsi, all'incremento della mortalità. Ma c'è anche un'altra conseguenza. Molti anziani sono costretti a rinunciare alla loro vita sociale, racconta il presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, Dario Leosco, docente dell'Università Federico II di Napoli. Questo è un fenomeno che abbiamo potuto riscontrare nel corso degli anni, progressivamente crescente, quindi assolutamente preoccupante. I mesi di caldo sono sempre più intensi e senza pause, e questo limita l'attività di tutti i giorni di molte persone, anche giovani. Figuriamoci se non si è limitata agli anziani, anche a coloro che sono ancora in discrete condizioni di salute, ma che sono costretti poi a passare gran parte della giornata, se non del tutto, al proprio domicilio.

0: quanto è bella questa canzone. Erano da anni che non ascoltavo questo brano dei New Trolls. 1961, pensate. Il brano si chiama La nella casa dell'angelo. Noi invece siamo dalla linea Gustavo, visto che ogni mattina a quest'ora c'è l'appuntamento con le stelle d'oroscopo Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 7 in punto.

eccoci qua pronti anche per questo giorno di Ferragosto, sabato 15 agosto 2026, la chiesa ricorda Assunzione della Beata Vergine Maria. Auguri a tutte le persone che portano il nome di Assunta. Buongiorno, buona giornata festiva a tutti voi. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedrebbe stazione radio per compagnia. Salutiamo le persone che ci ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa cromatica di Gustavo. Noi siamo pronti alla lettura 12 silenzio tocali, cominciando come sempre con l'Ariete. Sabato sereno e soleggiato, fate tesoro delle cose che vi vengono dette da chi ha il cuore il vostro benessere. Una gita in allegra compagnia, energie buone, ma non è proprio il caso di strafare però. Dall'Ariete al Toro. L'armonia lunare, Urano e Nettuno rende la giornata ricca di nuovi spunti, particolarmente favorevole per l'arte e la ricerca spirituale. Se vi interessa, appoggi il frutto dell'astuzia e della strategia. Dal Toro ai Gemelli, qualcuno vi tiene sotto controllo. Evitate gli stratagemmi per risparmiare la fatica e mostratevi solerti e intraprendenti. Un consiglio da Giove: abbiate cura della vostra salute, occhio alle intemperanze. Dai Gemelli al Cancro, dolci sensazioni di appagamento e di affetto che date e ricevete dagli altri concorrono ad accrescere la sicurezza e dare il meglio di voi. Rilassate corpo e mente se ultimamente siete in tensione. Dal Cancro al Leone, delusi del comportamento ambiguo di una persona che credevate amica, oggi faticate a trovare il passo giusto. Ritardi nelle comunicazioni, ma le emozioni dove le nascondete? Dal Leone alla Vergine, gioia in amore nella professione, condita da un pizzico di fortuna. Non arrivate a sera senza aver fatto programmi dettagliati per fine settimana. L'economia si muove in un vortice di entrate e uscite. Bilancia, una giornata lievemente inferiore alle aspettative, ma lieta. Dando valore alle piccole cose, potete godervi l'armonia familiare e il calore degli affetti. Lavoretti di manutenzione in casa o in giardino. Scorpione, come di consueto la luna in Toro mette a soqquadro le sensazioni, facendo affiorare gelosie, sospetti e rancori mai sopiti. Meglio fare piazza pulita, giornata da scorrere alle terme o all'aria aperta. Sagittario, mettete al primo posto la concretezza, evitando di smarrirvi il desiderio di rivalsa e puntando direttamente a ciò che reputate importante. Capricorno, complice la luna per voi in un momento splendido che fa tutta gonfia vele. Con la dovuta energia gli impegni si risolvono senza fatica. Acquario, affrontate le diatribe domestiche con calma e riflessioni che vi consentiranno di avere una visione obiettiva che porterà infine alla soluzione migliore. Il super lavoro costringe a rinunciare a degli svaghi. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Ottima atmosfera grazie alla luna che vi rende sereni, affidabili e motivati alla professione. Un antidoto contro la distrazione e la faciloneria. Sconsigliate le spese e le puntate al tavolo verde. Bene, tutto anche per questo sabato 15 agosto 2026, all'appuntamento con l'Estoroscopo ogni mattina alle ore 7 e alle ore 8:10. Oggi la chiesa ricorda Assunzione della Vergine Maria, Ferragosto. Il sole già è sorto alle 6:22 e tramonterà alle 20:33, mentre la luna crescente si eleverà alle 9:34, calerà questa sera alle 21:37. Diamo gli auguri a Barbara Boucher, che compie 83 anni, attrice ed ex ballerina tedesca, all'attrice americana Deborah Messing, che compie 58 anni, all'attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo Fabio Canino, che compie 63 anni.
qualche data da ricordare: 1962, Spider-Man, ideato da Stan Lee e disegnato da Steve Ditko, esordisce sul numero 15 della serie Amazing Fantasy. Ci sono ben 4 frasi del giorno, andiamo con ordine: a chi è affamato ogni cibo è grato, figli sposati guai raddoppiati, capito Gustavo? È meglio nascere fortunato che figlio di re. La felicità è un battito più forte del cuore. Invece i pensieri di questo mattino sono per Ferragosto, anatre e piccioni arrosto. È assunta la Vergine Maria, ma in ogni cuore rimane e in ogni via. Maria sotto il suo manto asciuga ogni pianto. L'appetito e la salsa rende buona la pietanza. La verità non ha bisogno di ragione. La carità non scusa l'inganno. Alla Madonna di agosto si rinfresca il bosco. Vizio non punito cresce all'infinito. Acqua d'agosto fa miele, olio e mosto. Uomini e donne gelosi sono pericolosi. Per Ferragosto guai chi non ha la testa a posto. Bene, tutto anche per questo sabato 15 agosto 2026, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Siamo giunti a questo punto a lasciarvi con 3 belle proposte di musica al passato senza alcuna interruzione. E a tutti voi un buon Ferragosto e un buon ascolto con le nostre frequenze.

0: terminato questo lavoro di Jimmy Fontana, Bella sdraiata e sola. Poi sei stato in compagnia con le voci di Franco Primo e Franco Quarto con Ho scritto t'amo sulla sabbia. Poi non poteva mancare il successo di Gianni Morandi del 1966, Notte di Ferragosto. Tre proposte di musica passato senza alcuna interruzione, potete ascoltare ogni domenica e giorni festivi a Radio Forme dalle 7.05 alle 7.15 circa. Sono trascorsi 17 minuti dalle ore 7 e tra poco sarete in compagnia con le voci di Banfi e Sheridan con il brano Bam Bam. Poi Gustavo vi farà ascoltare una bella canzone di molti anni fa di Antonello Venditti, uno dei suoi primi successi. Intanto io vado a salutare e dare il buon Ferragosto alla signora Adriana da Scauri che ci ha chiamato poc'anzi. Una buona giornata festiva anche a voi e a dopo, un buon Ferragosto a tutti voi.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
3: Senti, compagne!

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7:26.
2: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennale

0: italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto, nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte, nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana, nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Sono le 7:30.

terminato questa bella bella canzoncina, ritmo di Karol G insieme a Manu Chao. Il brano si chiama Viaggiando por el Mundo. 5 minuti sono trascorsi dalle 7:30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa mattina, sabato 15 agosto 2026, abituati a dire la domenica, e oggi è sabato invece, ne andiamo in onda tutte le domeniche e giorni festivi. Oggi la Chiesa ricorda l'Assunzione della Beata Vergine Maria, Ferragosto. Auguri a tutte le persone che portano il nome di Assunta. Diamo gli auguri anche alla mia collega di lavoro, Assunta, anche a te Assunta, una felice e serena giornata festiva, soprattutto un buon onomastico. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone salvando in questo istante la buona domenica, buon sabato a tutti voi, ancora un buon Ferragosto. Andiamo a salutare le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedono per esserci andate per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversa tecnica di Gustavo. Sono in arrivo le voci di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con il loro tormentone estivo La Costiera Amalfitana. Poi Gustavo farà ascoltare una bella canzone anche di Renzo Arbore con tutta la sua band. Diamo un'occhiata al tempo per questo sabato 15 agosto 2026. Il cielo si presenta da sereno, poco nuvoloso, i venti deboli meridionali, i mari sono calmi, temperatura ancora in leggero aumento, le massime stazionarie, le minime.

terminato. Enzo apre tutta la sua band, il brano è Maruzzella. Poi Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Noi siamo giunti alle 7.45, una manciata di secondi. Questa è Radio Formi in diretta Buongiorno in Musica per questa giornata festiva. Oggi è Ferragosto, sabato 15 agosto 2026. Stiamo per dare il buon Ferragosto al carissimo amico Giovanni Di Nuccia Santa Croce, anche a te un buon ascolto alle nostre frequenze. Intanto in arrivo tra poco la voce di Irama, un altro tormentone estivo. Febbre di Ferragosto, colpa dell'influenza K. Non c'è momento peggiore per ammalarsi di quello in cui si va in ferie. Eppure proprio in questi giorni caldi di metà agosto, le guardie mediche di pronto soccorso delle località turistiche vengono prese d'assalto da pazienti che presentano febbre ad alta 38 gradi o anche oltre, dolori muscolari diffusi, gola infiammata e una spossatezza che azzera ogni energia. Un malessere che non permette di stare neanche sotto l'ombrellone. C'è chi ha già ribattezzato questa condizione come influenza di Ferragosto. Le cause possono essere diverse e non sempre è colpa del virus. L'influenza può colpire anche in estate, ma a nostra latitudine è un evento meno frequente rispetto ai mesi invernali, spiega Ivan Gentile, professore ordinario di malattie infettive all'Università Napoli Federico II. I virus influenzali tuttavia non scompaiono del tutto con l'arrivo della stagione calda, persiste una circolazione residuale, non escluso secondo gli specialisti che si possa trattare di un colpo di coda della cosiddetta influenza K, la variante che appunto circolato molto in primavera e che si caratterizza per febbre alta, tosse insistente, stanchezza e anche disturbi gastrointestinali. Un buon ascolto con la voce di Irama. Il brano si chiama Cabana.

0: terminato il brano, il altro successo estivo per quanto riguarda i Rama, il brano si chiama Cabana. Abbiamo questo punto al momento di fermarci. Lascio tutto nelle mani di Gustavo, che tra poco si collegherà con il collega Sandro Giunti per quanto riguarda l'informazione a carattere locale per questo sabato 15 agosto 2026, Assunzione della Beata Vergine Maria. Diamo gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Assunta. Poi diamo il buongiorno alle persone che stanno vedendo in questo istante. Buona giornata festiva a tutti voi, buon Ferragosto. E tra poco Gustavo, dopo le informazioni, vi farà ascoltare una bella canzone di Francesco De Gregori del 1982, un bel ricordo di De Gregori. Noi ci sentiremo intorno alle 8:10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle d'oroscopo, il tutto Radio Formia. Buon Ferragosto a tutti voi, a dopo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
3: Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma un ciclista 34enne di Itri, investito da un'auto ieri intorno alle 13:30 sull'Appia, all'imbocco con via Civita Farnese, in pieno centro, a Itri. Sono al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. Al volante dell'auto, una punto rossa, c'era un 33enne di Itri che proveniva dalla direzione di Formia ed ha investito il ciclista che era in sella ad una bici elettrica e forse stava svoltando in direzione di via Civita Farnese. Sbalzato a terra, il ciclista è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, intervenuti poco dopo sul luogo dell'incidente e, in considerazione della criticità delle sue condizioni, trasferito successivamente in eleambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Sorpresi a spacciare droga sul litorale di Serapo, due albanesi di 21 e 22 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia a Gaeta, che hanno sequestrato anche 63 grammi di cocaina, attrezzi per la confezione delle dosi e denaro contante per circa 3.000 euro, presumibile provento dello spaccio. I poliziotti hanno notato uno dei due giovani che incontrava un uomo per la cessione di una dose di stupefacente nelle adiacenze di via Rimini sul litorale di Serapo. In particolare, gli agenti hanno sorpreso il pusher che consegnava un involucro ad un cliente ricevendo in cambio alcune banconote. È stato raggiunto e fermato l'acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina. A quel punto gli agenti hanno approfondito gli accertamenti raggiungendo la struttura ricettiva dove alloggiavano i due giovani albanesi e nel corso della perquisizione hanno trovato altra sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi e involucri di maggiori dimensioni. Complessivamente sono stati sequestrati 63 grammi di stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno inoltre trovato anche 2.830 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto dagli investigatori possibile provento dell'attività di spaccio. I due albanesi sono stati arrestati per detenzione a filo di spaccio di stupefacenti e trasferiti su disposizione della Procura della Repubblica Cassinate nella casa circondariale di Cassino. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha poi convalidato gli arresti eseguiti dalla Polizia, disponendo per entrambi gli albanesi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. La Direzione Generale dell'ASL di Latina precisa in una nota ufficiale che in merito alle notizie relative alla presunta sottrazione di farmaci da strutture sanitarie di Formia, la stessa ASL precisa di non avere alcuna notizia in merito a quanto riportato. E in seguito alle verifiche effettuate presso la farmacia ospedaliera, il presidio Dono Svizzero di Formia e le strutture territoriali del Distretto 5, si confermano, conclude la nota, la totale regolarità delle giacenze e l'assenza di ammanchi di medicinali. Bagnini e militari salvano 4 giovani nelle acque di Scauri. 4 giovani campani che si erano allontanati troppo dalla riva avevano difficoltà a rientrare nel tratto di mare compreso tra il Lido Aurora e il Lido Sirene per il forte vento di terra che spirava. È subito scattato l'allarme in acqua, con l'ausilio dei pattini sono lanciati gli assistenti bagnanti Francesco Capasso del Lido Sirene, intervenuto di supporto a Dario Vizzaccaro, Jacopo Pontecorvo e Davide Russo dello stesso Lido Sirene. In aiuto è accorso anche il brigadiere dei carabinieri in servizio a Gaeta, Giuliano Flavio Caliman, che si trovava in spiaggia fuori servizio. A coordinare le operazioni di soccorso Francesco Conte, vicepresidente e coordinatore della cooperativa Escara, supportato dal comandante della cabina di porto della delegazione di Scauri, Marco Lobue. I 4 bagnanti erano in balia del vento di terra. Quando sono stati soccorsi hanno avuto difficoltà a rientrare, è intervenuta la motovedetta, insieme anche un gommone della cabina di porto, la moto d'acqua della Darsi in Scauri e un gommone privato. Fortunatamente i 4 giovani campani non hanno avuto bisogno di assistenza. La paura però è stata tanta. Sono vicine ad una svolta le indagini sul raid punitivo avvenuto nei giorni scorsi nel negozio etnico di via Vitruvio a Formia. Proseguono le indagini del commissariato di polizia per risalire l'identità dei 3 aggressori del commesso bengalese. Gli inquirenti devono parlare con la vittima, che si trova ricoverata presso l'ospedale Dono Svizzero per doppia frattura della mascella e della mandibola in seguito all'aggressione subita da uno dei giovani autori del blitz nel negozio di via Vitruvio, quello antistante la villa comunale. I 3 giovani sono entrati col volto coperto dal casco integrale, quindi uno dei 3 ha aggredito con pugni e anche con calci il commesso bengalese. I 3 sono dati alla fuga e attraverso le telecamere all'interno del negozio sono stati ripresi i 3 aggressori. Il filmato è ora al vaglio della polizia. Villa delle Tortore torna alla comunità. La sua storia, il rapporto con il territorio, la posizione al cuore del Mediterraneo fanno di Villa delle Tortore un luogo di particolare valore per Ponza, non soltanto dal punto di vista storico e culturale, ma anche per il suo legame con l'identità dell'isola. Di proprietà della Regione Lazio, la villa era rimasta per decenni fuori da concreti processi di recupero e valorizzazione. Il Comune di Ponza ha portato avanti insieme alla Regione un percorso finalizzato a restituire al complesso una funzione attiva e a reinserire nella vita dell'isola. Il 23 agosto alle 20 Villa delle Tortore sarà protagonista della cerimonia inaugurale che accompagnerà la sua riapertura. All'evento è prevista la partecipazione di autorità civili e militari, amministratori locali, rappresentanti e assessori regionali. L'obiettivo è quello di coinvolgere direttamente la comunità nella realizzazione e nella celebrazione dell'inaugurazione, perché la villa non venga percepita come un bene distante o riservato a pochi, ma come un luogo che appartiene alla storia di Ponza e che torna a disposizione dei ponzesi. Un viaggio nel tempo alla scoperta di Scauri. Dal 20 al 23 agosto si terrà la mostra filatelico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina Scauri, un'iniziativa inserita nella festa del mare organizzata dall'amministrazione comunale. La mostra rappresenta un'importante occasione per ripercorrere la storia e le trasformazioni del paesaggio attraverso un ampio itinerario visivo. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, primo centro urbano del comune di Minturno, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filaterico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra, affiancata da un apposito annullo di poste italiane, potrà essere visitata dal 20 al 23 agosto dalle 18 alle 23. L'ingresso sarà gratuito. Un importante riconoscimento per la giovanissima danzatrice Ilenia D'Onofrio, 13 anni, che ha conquistato una borsa di studio per il percorso Winter Musical Kids promosso dalla Dreaming Academy di Padova, Accademia di Arti Performative diretta al maestro e direttore artistico Alessio Guerra. È arrivato il riconoscimento in occasione del Viaggio Danza Festival, manifestazione che si è svolta a Nocera Inferiore, che ha richiamato centinaia di giovani ballerini e numerose scuole di danza provenienti da tutta Italia. Quattro giornate dedicate alla formazione e al confronto tra masterclass, audizioni, competizioni e opportunità di studio offerte ai talenti emergenti. Ilenia frequenta da oltre 5 anni la Joy Dance di Fondi, diretta dalla maestra Antonella Monforte, laureata all'Accademia Nazionale di Danza, ed è stata proprio la scuola fondana a promuovere la partecipazione delle proprie allieve al festival, dando loro la possibilità di confrontarsi con docenti e professionisti del settore. Ilenia, tra le ragazze della Joy Dance presenti alla manifestazione, è stata l'unica a ricevere la borsa di studio della Dreaming Academy, un risultato che premia il percorso portato avanti in questi anni con impegno, passione e costanza. Per la tredicenne monticellana si apre ora una nuova opportunità di formazione in una realtà specializzata nella preparazione nelle diverse discipline dello spettacolo, della danza, del canto fino alla recitazione. Nel decennale della scomparsa, la Pinacoteca Antonio Sapore di Gaeta ha dedicato una mostra al pittore Armando Lieto, considerato uno dei protagonisti della rinascita dell'arte figurativa locale nel secondo dopoguerra e tra i fondatori della storica rassegna del porticato gaetano. I figli, Antonio e Vincenzo, sul catalogo della mostra retrospettiva sui fiori, coordinata dall'Associazione Culturale Novecento, hanno sottolineato la gioia di vivere, la semplicità, la concretezza e la silenziosa operosità che hanno caratterizzato la figura paterna durante la lunga esistenza. Le opere realizzate dagli anni 60 in poi sono infatti inondate di colore e fantastica leggerezza. Nel corso dell'inaugurazione della mostra, intitolata Fiori dalla materia alla luce, i relatori Giorgio Agnisola e Marcello Carlino si sono soffermati proprio sul significato di bellezza, luce, accoglienza che vede nei fiori e nella fioritura in genere la massima espressione simbolica e metaforica. Curata da Vincenzo Lieto, la piccola mostra resterà aperta al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20.
8: Radio Formia. Informa Sport.
7: Un pezzo di Formia sul tetto d'Europa. Daria Dergash si è laureata campionessa europea allo stadio Alexander di Birmingham. L'azzurra ha conquistato il titolo continentale con uno straordinario 14,60 metri, nuovo record personale nel salto triplo migliorato di ben 8 centimetri dopo 3 anni. Una prestazione che le ha consegnato il gradino più alto del podio davanti alla belga Salia Guis e alla bulgara Alexandra Nacheva. Daria Dergash, primo aviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia nel 2014. Nella città del Golfo si allena, vive, ha costruito una parte fondamentale della sua carriera, accompagnata al lavoro quotidiano al centro di preparazione olimpica Bruno Zauli, la casa dello sport. Il sindaco Gianluca Taddeo, a nome dell'amministrazione comunale dell'intera città di Formia, ha sottolineato con orgoglio lo straordinario trionfo di Daria Dergash. Uno straordinario trionfo, ha sottolineato il sindaco Taddeo, che rende ancora una volta il nostro territorio protagonista nel grande sport internazionale. Daria, conclude Taddeo, questa sera hai fatto volare il tricolore e insieme a te ha volato anche Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buon Ferragosto da Sandro Giunti e dall'intera redazione di Radio Formia.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: appuntamento con le stelle d'oroscopo Radio Formia per questo sabato 15 agosto 2026 alla Chiesa Ricorda Assunzione della Beata Vergine Maria. Buongiorno, buon Ferragosto a tutti voi, auguri alle persone che portano il nome di Assunta. Andiamo a salutare le persone che sono al lavoro, nonostante sia festa. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedono accendere la radio per compagnia. Salutiamo con le quali si ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa copertina tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Sabato sereno e soleggiato, fate tesoro delle cose che vi vengono dette da chi ha a cuore il vostro benessere, una gita in allegra compagnia. Dall'Ariete al Toro, l'armonia lunare Urano e Nettuno rende la giornata ricca di nuovi spunti, particolarmente favorevole per l'arte e la ricerca spirituale, se vi interessa. Appoggi frutto dell'astuzia e della strategia. Dal Toro ai Gemelli, qualcuno vi tiene sotto controllo. Evitate gli stratagemmi per risparmiare la fatica e mostratevi solerti e intraprendenti. Un consiglio da Giove: abbiate cura della vostra salute. Dai Gemelli al Cancro, dolci sensazioni di appagamento e di affetto che date e ricevete dagli altri concorrono ad accrescere la sicurezza e dare il meglio di voi. Rilassate corpo e mente se ultimamente siete in tensione. Dal Cancro al Leone, delusi dal comportamento ambiguo di una persona che credevate amica, oggi faticate a trovare il passo giusto. Ritardi nelle comunicazioni, ma le emozioni dove le nascondete? Dal Leone alla Vergine, gioia in amore nella professione, condita da un pizzico di fortuna. Non arrivate a sera senza aver fatto programmi dettagliati per il fine settimana. L'economia si muove in un vortice di entrate e uscite. Bilancia, una giornata lievemente inferiore alle aspettative, ma lieta. Dando valore alle piccole cose potrete godervi dell'armonia familiare e del calore degli affetti. Scorpione, come il consueto, la luna nel Toro mette a soqquadro le sensazioni, facendo affiorare gelosia, sospetti e rancori mai sopiti. Meglio fare piazza pulita, giornata da scorrere in compagnia degli amici. Sagittario, mettete al primo posto la concretezza, evitando di smarrirvi in desideri di rivalsa e puntando direttamente a ciò che reputate importante. Un nuovo look per neutralizzare un'insolita timidezza. Capricorno, complice la luna, per voi è un momento splendido, tutto va a gonfie vele, con la dovuta energia gli impegni si risolvono senza fatica, ottime le occasioni da afferrare con tempestività. Acquario, affrontate le diatribe domestiche con calma e riflessione e vi consentirà di avere una visione obiettiva che porterà infine alla soluzione migliore. Il super lavoro costringe a rinunciare agli svaghi. Concludiamo lo scopo di oggi con i pesci. Ottima atmosfera grazie alla luna che vi rende seri, affidabili e motivati nella professione. Un antidoto contro la distrazione e la faciloneria. Sconsigliate le spese e le puntate al tavolo verde. Bene, tutto anche per questa mattina, sabato 15 agosto 2026 Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. L'oroscopo tornerà puntualmente domani mattina alle ore 7.
1: Sono le 8:15.

con questo tormentone estivo del 1994, se ricordo bene, 32 anni fa uscì questo lavoro di Corona con The Summer Is Magic. E subito vado a salutare e dare il buon Ferragosto al carissimo amico Antonio Di Formia. Anche a te Antonio, buon Ferragosto e buon ascolto Radio Formia. 19 minuti sono trascorsi dalle ore 8, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa mattina, sabato 15 agosto 2026. Di solito noi andiamo in onda la domenica, ma quando capita i giorni festivi durante la settimana, sì, andiamo sempre in diretta con il Buongiorno in Musica. Oggi è sabato 15 agosto 2026, la chiesa ricorda Assunzione della Beata Vergine Maria, Ferragosto. Auguri a tutte le persone che portano il nome di Assunta. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno venendo in questo istante. La buona giornata festiva a tutti voi. Andiamo a salutare le persone che sono al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Salutiamo le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona. Una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per essere accendendo la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ci ascoltano anche su internet, sul sito www.radiofm.it, come la signora Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro. Arrivo la nuova canzone di Giusy Ferreri, si chiama Vuoto Cosmico. Poi ascolteremo una bella canzone del Banco del Mutuo Soccorso di molti anni fa per salutare e augurare buon Ferragosto a Roberta di Formia. Il pranzo della festa, farro e sorbetto per rinfrescarsi il giorno, appunto, di oggi, festa Ferragosto. Ferragosto è sinonimo di convivialità e pranzi all'aperto e, nonostante le alte temperature, non è necessario rinunciare al piacere della tavola, purché si scelgano alimenti adatti, prediligendo frutta fresca e verdura. A questo scopo l'Istituto Superiore di Sanità diffonde una guida. In primis viene ribadita l'importanza dell'acqua. Bisogna bere regolarmente anche in assenza dello stimolo della sete. L'OMS indica, durante il caldo intenso, di bere regolarmente fino a circa 2-3 litri al giorno, limitare gli alcolici. Per il pranzo di Ferragosto, un menù equilibrato prevede un antipasto fresco con verdure grigliate, hummus e crudit, pasta fredda con pomodorini, legumi e verdure, oppure insalata di farro o orzo con verdure di stagione. A seguire pesce o pollo tacchino alla griglia, oppure legumi in una ricca insalata di pomodoro, cetrioli e basilico con verdura cruda o cotta. Come dessert è consigliato una bella macedonia di frutta o una piccola porzione di gelato o sorbetto. Un buon ascolto con il nuovo singolo di Giusy Ferrero.

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

bel ricordo di questo gruppo, si chiama The Beloved, il brano datato 1992, si chiama Sweet Harmony. Poi Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti con Sabato Sera. Poi una grande canzone del Banco Mutuo Soccorso, Moby Dick, successo dell'anno 1983. E poi la nuova canzone di Giusy Ferreri, si chiama Vuoto Cosmico. Questa era la sequenza di poco fa sulle frequenze radiofonie per questo sabato 15 agosto 2026. Assunzione della Beata Vergine Maria. Auguri a tutte le persone che portano il nome di Assunta. Buon Ferragosto a tutti voi. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che saranno in questo istante. La buona giornata festiva a tutti voi. Andiamo a salutare le persone che sono a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci viene per esserci nella radio per compagnia. Salutiamo coloro i quali ci ascoltano anche su internet, sul sito www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Comezza Tecca di Gustavo. E in arrivo Eros Ramazzotti con un lavoro del 1996 per dare un buon Ferragosto alla Sivacia di Forme a Medio Giuliano. Vado a dare anche il buon Ferragosto al carissimo amico Claudio da Gaeta. Buon Ferragosto all'amico Enzo Saranieri con tutta la sua cara famiglia. Condizionatori in una scuola su 10, negli asili nido la rivolta dei genitori. Meno dell'8% delle scuole italiane ha un impianto di climatizzazione. È una situazione che poteva essere accettabile nei decenni scorsi, quando le ondate di calore erano meno pesanti e solitamente risparmiavano i mesi di giugno e settembre. Lo scenario ormai è cambiato, si stanno moltiplicando le proteste in tutta Italia. Qualche mesetto fa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha spiegato: le competenze sono degli enti locali. Tuttavia stiamo riflettendo su un paio che consenta un piano di dotare delle scuole di sistemi mobili di condizionamento e ventilazione con investimenti pubblici e privati sul modello di quanto si sta facendo in Francia. Gli interventi strutturali sono già avviati nelle scuole costruite con i fondi PNRR. Tutte dotate di impianti di aerazione. Tra il 7 e il 17 settembre, a seconda delle regioni, riapriranno le scuole e difficilmente per loro il quadro sarà differente da quello lasciato al fine anno scolastico. Per questo sta aumentando la preoccupazione sia delle famiglie sia del personale scolastico. C'è poi un paradosso: nonostante l'assedio del caldo e la mancanza di impianti di climatizzazione, in Emilia Romagna, in particolare in provincia di Bologna e di Forlì Cesena, in alcune scuole si sperimenterà un inizio delle lezioni anticipate il 31 agosto, ha spiegato Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'ANIEF, Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Prima di pensare ad anticipare l'apertura delle scuole, occorre climatizzare le scuole. Fare didattica non è come stare al parco giochi. Occorre prevenire i colpi di calore del personale, anche dei collaboratori scolastici, come pure degli alunni. Eccolo qui il brano che ci ascoltiamo insieme di Eros Ramazzotti. Il brano si chiama Più bella cosa, anno 1996.

0: l'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

terminato il successo del 2005 di Bob Sinclair con Love Generation. Poi si è stati in compagnia con la voce di Mannarino con Un po' d'amore, quello che ci vuole. Angelina Mango da Sanremo 2024, canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, La Noia. Eros Ramazzotti con Più bella cosa, 1996, la sequenza di poco fa, sono le 8.58 a Radio Formia. In diretta Buongiorno in Musica per questo sabato 15 agosto 2026. Noi siamo in chiusura del Buongiorno in Musica, io vado a concludere con il brano dei Righiera. Un brano datato 1983. Attenzione a questa notizia: desertificazione bancaria, insoddisfatti 9 clienti su 10. La desertificazione bancaria continua, gli impatti su persone, territori ed economia reale aumentano, filari chiuse, servizi assenti, comuni spopolati, cittadini più esposti al rischio di truffe online e usura. Questo è il quadro che emerge dal rapporto UILCA sulla desertificazione bancaria. L'impatto della desertificazione bancaria sugli italiani 2025. 9 persone su 10 insoddisfatte per la riduzione o chiusura dei filiali nel luogo in cui vivono. La presenza di un bancomat non è sufficiente a sostituire il rapporto umano. Dal 2020 al 2025 i comuni serviti da banche sono diminuiti del 12,4%, da 5.100 a 4.468. Ogni mese sono stati chiusi in media 72 sportelli bancari. Buon ascolto con le nostre frequenze e sta arrivando il brano che va a concludere Buongiorno in Musica per questo Ferragosto.

0: Irighiera con Vamos a la Playa. Era il brano che andavo a concludere questa mattina, sabato 15 agosto 2026, Radio Formia, Buongiorno in Musica. 3 minuti dalle ore 9. Si conclude anche questa mattina l'appuntamento con Buongiorno in Musica in diretta. Grazie per l'ascolto, grazie come sempre a Gustavo, quella della parte tecnica, la regia, quella delle scelte musicali, quella del tutto. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani, domani domenica 16 agosto 2026 alle ore 6.30 sempre. Ricordo qualche appuntamento su Radio Foma, alle 9.30 c'è la classifica degli anni 90, quella dove voi dall'amico Gianni De Meo. Alle 10.15 c'è il passo del Vangelo con la collega Lidia, visto che oggi è festa. Io do gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Assunta, visto che oggi la chiesa ricorda Assunzione della Beata Vergine Maria. La buona giornata festiva a tutti voi. Vado a salutare le persone che sono al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per essere accendere la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ci ascoltano anche su internet, sul sito www.radiofomia.it. Ancora un grazie all'ascolto, un buon Ferragosto a tutti voi. Vi lascio con il pensierino del giorno. Alla Madonna di agosto si rinfresca il bosco e speriamo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Sono le 9:05.
3: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto, nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte, nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana, nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
11: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
10: Monica, che mangi?
11: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
12: Anch'io mangio sano, eh?
11: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
13: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
11: Massimo, ti vedo.
14: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
15: Hit Parade.
16: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
17: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. A Breeder Day, Italia.

Posizione numero 10 per l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, Italisa con la loro A Breeder Day. Invece alla numero 9 troviamo More and More, Capitan Hollywood Project.

Casella numero 9 occupata dal brano di Capitan Hollywood Project More and More. Mentre al numero 8 c'è Can You Forgive i Pet Shop Boys.

erano i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive alla posizione numero 8. Invece alla numero 7 troviamo I Don't Wanna Fate, Tina Turner.

Sono due le posizioni perse dalla numero 5 alla numero 7 dal brano di Tina Turner, I Don't Know Wanna Fate. Invece alla numero 6 c'è Encores, i Dire Straits.

ne guadagna 3 di posizioni dalla numero 9 della scorsa settimana alla numero 6 odierna, il brano dei Dire Straits, Anchors. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Devotion, Idatura.

0: casella numero 4 occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
5: Sweet di Usura.
6: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato questa settimana dagli Usura con la loro Sweet. Invece al numero 2 troviamo All That She Want, gli Ace of Base.

Rimane stabile al numero 2 della nostra classifica il brano degli Ace of Base, All That She Wants. Come stabile è anche la canzone che troviamo al primo posto in classifica, What Is Love, Lead the Way.

0: lei la canzone regina della nostra classifica, What is Love degli Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero uno, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Brigadei Italesa. Nona More and More Capitan Hollywood Project. Ottava Can You Forgive Her, Pet Shop Boys. Settima I Don't Know Wanna Fate Tina Turner. Sesta In Chorus I Dire Straits. Quinta Devotion I Datura. Quarta Il Battito Animale Raff. Terza Sweet Di Usura. Seconda All That She Want Gli Ace of Base. E ancora prima What Is Love Gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia.
5: Oggi, sabato, 15 agosto 2026, solennità per l'Assunzione della Beata Vergine Maria, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.
4: Abbiamo trasmesso Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia. La tua

0: Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma un ciclista 34enne di Itri, investito da un'auto ieri intorno alle 13.30 sull'Appia, all'imbocco con via Civita Farnese, in pieno centro, a Itri. Sono al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. Al volante dell'auto, una punto rossa, c'era un 33enne di Itri che proveniva dalla direzione di Formia ed ha investito il ciclista che era in sella ad una bici elettrica e forse stava svoltando in direzione di via Civita Farnese. Sbalzato a terra, il ciclista è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, intervenuti poco dopo sul luogo dell'incidente e, in considerazione della criticità delle sue condizioni, trasferito successivamente in eleambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Sorpresi a spacciare droga sul litorale di Serapo, due albanesi di 21 e 22 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia a Gaeta, che hanno sequestrato anche 63 grammi di cocaina, attrezzi per la confezione delle dosi e denaro contante per circa 3.000 euro, presumibile provento dello spaccio. I poliziotti hanno notato uno dei due giovani che incontrava un uomo per la cessione di una dose di stupefacente nelle adiacenze di via Rimini sul litorale di Serapo. In particolare, gli agenti hanno sorpreso il pusher che consegnava un involucro ad un cliente ricevendo in cambio alcune banconote. È stato raggiunto e fermato l'acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina. A quel punto gli agenti hanno approfondito gli accertamenti raggiungendo la struttura ricettiva dove alloggiavano i due giovani albanesi e nel corso della perquisizione hanno trovato altra sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi e involucri di maggiori dimensioni. Complessivamente sono stati sequestrati 63 grammi di stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno inoltre trovato anche 2.830 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto dagli investigatori possibile provento dell'attività di spaccio. I due albanesi sono stati arrestati per detenzione a filo di spaccio di stupefacenti e trasferiti su disposizione della Procura della Repubblica Cassinate nella casa circondariale di Cassino. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha poi convalidato gli arresti eseguiti dalla polizia, disponendo per entrambi gli albanesi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. La direzione generale dell'ASL di Latina precisa in una nota ufficiale che in merito alle notizie relative alla presunta sottrazione di farmaci da strutture sanitarie di Formia, la stessa ASL precisa di non avere alcuna notizia in merito a quanto riportato. E in seguito alle verifiche effettuate presso la farmacia ospedaliera, il presidio dono svizzero di Formia e le strutture territoriali del distretto 5, si confermano, conclude la nota, la totale regolarità delle giacenze e l'assenza di ammanchi di medicinali. Bagnini e militari salvano quattro giovani nelle acque di Scauri. Quattro giovani campani che si erano allontanati troppo dalla riva avevano difficoltà a rientrare nel tratto di mare compreso tra il Lido Aurora e il Lido Sirene per il forte vento di terra che spirava. È subito scattato l'allarme in acqua, con l'ausilio dei pattini sono lanciati gli assistenti bagnanti Francesco Capasso del Lido Sirene, intervenuti di supporto a Dario Vizzaccaro, Jacopo Pontecorvo e Davide Russo dello stesso Lido Sirene. In aiuto è accorso anche il brigadiere dei carabinieri in servizio a Gaeta, Giuliano Flavio Caliman, che si trovava in spiaggia fuori servizio. A coordinare l'operazione di soccorso Francesco Conte, vicepresidente e coordinatore della cooperativa Escara, supportato dal comandante della cabina di porto della delegazione di Scauri, Marco Lobue. I quattro bagnanti erano in balia del vento di terra. Quando sono stati soccorsi hanno avuto difficoltà a rientrare, è intervenuta la motovedetta, insieme anche un gommone

0: della cabina di porto, la moto d'acqua da darsi in scauri e un gommone privato. Fortunatamente i quattro giovani campani non hanno avuto bisogno di assistenza. La paura però è stata tanta. Sono vicine ad una svolta le indagini sul raid punitivo avvenuto nei giorni scorsi nel negozio etnico di Via Vitruvio a Formia. Proseguono le indagini del commissariato di polizia per risalire l'identità dei tre aggressori del commesso bengalese. Gli inquirenti devono parlare con la vittima, che si trova ricoverata presso l'ospedale da uno svizzero per doppia frattura della mascella e della mandibola in seguito all'aggressione subita da uno dei giovani autori del blitz nel negozio di Via Vitruvio, quello antistante la villa comunale. I tre giovani sono entrati col volto coperto dal casco integrale, quindi uno dei tre ha aggredito con pugni e anche con calci il commesso bengalese. I tre sono dati alla fuga e attraverso le telecamere all'interno del negozio sono stati ripresi i tre aggressori. Il filmato è ora al vaglio della polizia. Villa delle Tortore torna alla comunità. La sua storia, il rapporto con il territorio, la posizione al cuore del Mediterraneo fanno di Villa delle Tortore un luogo di particolare valore per Ponza, non soltanto dal punto di vista storico e culturale, ma anche per il suo legame con l'identità dell'isola. Di proprietà della Regione Lazio, la villa era rimasta per decenni fuori da concreti processi di recupero e valorizzazione. Il comune di Ponza ha portato avanti insieme alla Regione un percorso finalizzato a restituire al complesso una funzione attiva e a reinserirlo nella vita dell'isola. Il 23 agosto alle 20 Villa delle Tortore sarà protagonista della cerimonia inaugurale che accompagnerà la sua riapertura. All'evento è prevista la partecipazione di autorità civili e militari, amministratori locali, rappresentanti e assessori regionali. L'obiettivo è quello di coinvolgere direttamente la comunità nella realizzazione e nella celebrazione dell'inaugurazione, perché la villa non venga percepita come un bene distante o riservato a pochi, ma come un luogo che appartiene alla storia di Ponza e che torna a disposizione dei ponzesi. Un viaggio nel tempo alla scoperta di Scauri. Dal 20 al 23 agosto si terrà la mostra filatelico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina Scauri, un'iniziativa inserita nella festa del mare organizzata dall'amministrazione comunale. La mostra rappresenta un'importante occasione per ripercorrere la storia e le trasformazioni del paesaggio attraverso un ampio itinerario visivo. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, primo centro urbano del comune di Minturno, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra, affiancata da un apposito annullo di Poste Italiane, potrà essere visitata dal 20 al 23 agosto dalle 18 alle 23. L'ingresso sarà gratuito. Un importante riconoscimento per la giovanissima danzatrice Ilenia D'Onofrio, 13 anni, che ha conquistato una borsa di studio per il percorso Winter Musical Kids promosso dalla Dreaming Academy di Padova, Accademia di Arti Performative diretta al maestro e direttore artistico Alessio Guerra. È arrivato il riconoscimento in occasione del Viaggio Danza Festival, manifestazione che si è svolta a Nocera Inferiore, che ha richiamato centinaia di giovani ballerini e numerose scuole di danza provenienti da tutta Italia. Quattro giornate dedicate alla formazione e al confronto tra masterclass, audizioni, competizioni e opportunità di studio offerte ai talenti emergenti. Ilenia frequenta da oltre 5 anni la Joy Dance di Fondi, diretta dalla maestra Antonella Monforte, laureata all'Accademia Nazionale di Danza, ed è stata proprio la scuola fondana a promuovere la partecipazione delle proprie allieve al festival, dando loro la possibilità di confrontarsi con docenti e professionisti del settore. Ilenia, tra le ragazze della Joy Dance presenti alla manifestazione, è stata l'unica a ricevere la borsa di studio della Dreaming Academy, un risultato che premia il percorso portato avanti in questi anni con impegno, passione e costanza. Per la tredicenne monticellana si apre ora una nuova opportunità di formazione in una realtà specializzata nella preparazione, nelle diverse discipline dello spettacolo, della danza, del canto fino alla recitazione. Nel decennale della scomparsa, la Pinacoteca Antonio Sapore di Gaeta ha dedicato una mostra al pittore Armando Lieto, considerato uno dei protagonisti della rinascita dell'arte figurativa locale nel secondo dopoguerra e tra i fondatori della storica rassegna del porticato gaetano. I figli, Antonio e Vincenzo, sul catalogo della mostra retrospettiva sui fiori, coordinata dall'Associazione Culturale Novecento, hanno sottolineato la gioia di vivere, la semplicità, la concretezza e la silenziosa operosità che hanno caratterizzato caratterizzato la figura paterna durante la lunga esistenza. Le opere realizzate dagli anni 60 in poi sono infatti inondate di colore e fantastica leggerezza. Nel corso dell'inaugurazione della mostra, intitolata Fiori dalla materia alla luce, i relatori Giorgio Agnisola e Marcello Carlino si sono soffermati proprio sul significato di bellezza, luce, accoglienza che vede nei fiori e nella fioritura in genere la massima espressione simbolica e metaforica. Curata da Vincenzo Lieto, la piccola mostra resterà aperta al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20.
1: Radio Formia. Informa Sport. Sport.
0: Un pezzo di Formia sul tetto d'Europa. Daria Dergash si è laureata campionessa europea allo stadio Alexander di Birmingham. L'azzurra ha conquistato il titolo continentale con uno straordinario 14,60 metri, nuovo record personale nel salto triplo migliorato di ben 8 centimetri dopo 3 anni. Una prestazione che le ha consegnato il gradino più alto del podio davanti alla belga Salia Guis e alla bulgara Alexandra Nacheva. Daria Dergash, primo aviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia nel 2014. Nella città del Golfo si allena, vive, ha costruito una parte fondamentale della sua carriera, accompagnata al lavoro quotidiano al centro di preparazione olimpica Bruno Zauli, la casa dello sport. Il sindaco Gianluca Taddeo, a nome dell'amministrazione comunale dell'intera città di Formia, ha sottolineato con orgoglio lo straordinario trionfo di Daria Dergash. Uno straordinario trionfo, ha sottolineato il sindaco Taddeo, che rende ancora una volta il nostro territorio protagonista nel grande sport internazionale. Daria, conclude Taddeo, questa sera hai fatto volare il tricolore e insieme a te ha volato anche Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buon Ferragosto da Sandro Giunti e dall'intera redazione di Radio Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Noi due siamo bravi,

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma un ciclista 34enne di Itri, investito da un'auto ieri intorno alle 13.30 sull'Appia, all'imbocco con via Civita Farnese, in pieno centro, a Itri. Sono al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. Al volante dell'auto, una punto rossa, c'era un 33enne di Itri che proveniva dalla direzione di Formia ed ha investito il ciclista che era in sella ad una bici elettrica e forse stava svoltando in direzione di via Civita Farnese. Sbalzato a terra, il ciclista è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, intervenuti poco dopo sul luogo dell'incidente e, in considerazione della criticità delle sue condizioni, trasferito successivamente in eleambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Sorpresi a spacciare droga sul litorale di Serapo, due albanesi di 21 e 22 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia a Gaeta, che hanno sequestrato anche 63 grammi di cocaina, attrezzi per la confezione delle dosi e denaro contante per circa 3.000 euro, presumibile provento dello spaccio. I poliziotti hanno notato uno dei due giovani che incontrava un uomo per la cessione di una dose di stupefacente nelle adiacenze di via Rimini sul litorale di Serapo. In particolare, gli agenti hanno sorpreso il pusher che consegnava un involucro ad un cliente, ricevendo in cambio alcune banconote. È stato raggiunto e fermato l'acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina. A quel punto gli agenti hanno approfondito gli accertamenti, raggiungendo la struttura ricettiva dove alloggiavano i due giovani albanesi, e nel corso della perquisizione hanno trovato altra sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in dosi e involucri di maggiori dimensioni. Complessivamente sono stati sequestrati 63 grammi di stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno inoltre trovato anche 2.830 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto dagli investigatori possibile provento dell'attività di spaccio. I due albanesi sono stati arrestati per detenzione a filo di spaccio di stupefacenti e trasferiti su disposizione della Procura della Repubblica Cassinate la casa circondariale di Cassino. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha poi convalidato gli arresti eseguiti dalla Polizia, disponendo per entrambi gli albanesi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. La Direzione Generale dell'ASL di Latina precisa in una nota ufficiale che, in merito alle notizie relative alla presunta sottrazione di farmaci da strutture sanitarie di Formia, la stessa ASL precisa di non avere alcuna notizia in merito a quanto riportato. E in seguito alle verifiche effettuate presso la farmacia ospedaliera, il presidio dono svizzero di Formia e le strutture territoriali del distretto 5, si confermano, conclude la nota, la totale regolarità delle giacenze e l'assenza di ammanchi di medicinali. Bagnini e militari salvano quattro giovani nelle acque di Scauri. Quattro giovani campani che si erano allontanati troppo dalla riva avevano difficoltà a rientrare nel tratto di mare compreso tra il Lido Aurora e il Lido Sirene per il forte vento di terra che spirava. È subito scattato l'allarme in acqua, con l'ausilio dei pattini sono lanciati gli assistenti bagnanti Francesco Capasso del Lido Sirene, intervenuti di supporto a Dario Vizzaccaro, Jacopo Montecorvo e Davide Russo dello stesso Lido Sirene. In aiuto è accorso anche il brigadiere dei carabinieri in servizio a Gaeta, Giuliano Flavio Caliman, che si trovava in spiaggia fuori servizio. A coordinare l'operazione di soccorso Francesco Conte, vicepresidente e coordinatore della cooperativa Escara, supportato dal comandante della cabina di porto della delegazione di Scauri, Marco Lobue. I quattro bagnanti erano in balia del vento di terra. Quando sono stati soccorsi hanno avuto difficoltà a rientrare, è intervenuta la motovedetta, insieme anche un gommone della cabina di porto, la moto d'acqua della Darsi Scauri e un gommone privato. Fortunatamente i quattro giovani campani non hanno avuto bisogno di assistenza. La paura però è stata tanta. Sono vicine ad una svolta le indagini sul raid punitivo avvenuto nei giorni scorsi nel negozio etnico di via Vitruvio a Formia. Proseguono le indagini del commissariato di polizia per risalire l'identità dei tre aggressori del commesso bengalese. Gli inquirenti devono parlare con la vittima, che si trova ricoverata presso l'ospedale di uno svizzero per doppia frattura della mascella e della mandibola in seguito all'aggressione subita da uno dei giovani autori del blitz nel negozio di via Vitruvio, quello antistante la villa comunale. I tre giovani sono entrati col volto coperto dal casco integrale, quindi uno dei tre ha aggredito con pugni e anche con calci il commesso bengalese. I tre sono dati alla fuga e attraverso le telecamere all'interno del negozio sono stati ripresi i tre aggressori. Il filmato è ora al vaglio della polizia. Villa delle Tortore torna alla comunità. La sua storia, il rapporto con il territorio, la posizione al cuore del Mediterraneo fanno di Villa delle Tortore un luogo di particolare valore per Ponza, non soltanto dal punto di vista storico e culturale, ma anche per il suo legame con l'identità dell'isola. Di proprietà della Regione Lazio, la villa era rimasta per decenni fuori da concreti processi di recupero e valorizzazione. Il Comune di Ponza ha portato avanti insieme alla Regione un percorso finalizzato a restituire al complesso una funzione attiva e a reinserire nella vita dell'isola. Il 23 agosto alle 20 Villa delle Tortore sarà protagonista della cerimonia inaugurale che accompagnerà la sua riapertura. All'evento è prevista la partecipazione di autorità civili e militari, amministratori locali, rappresentanti e assessori regionali. L'obiettivo è quello di coinvolgere direttamente la comunità nella realizzazione e nella celebrazione dell'inaugurazione, perché la villa non venga percepita come un bene distante o riservato a pochi, ma come un luogo che appartiene alla storia di Ponza e che torna a disposizione dei ponzesi. Un viaggio nel tempo alla scoperta di Scauri. Dal 20 al 23 agosto si terrà la mostra filatelico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina Scauri, un'iniziativa inserita nella festa del mare organizzata dall'amministrazione comunale. La mostra rappresenta un'importante occasione per ripercorrere la storia e le trasformazioni del paesaggio attraverso un ampio itinerario visivo. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, primo centro urbano del comune di Minturno, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra, affiancata da un apposito annullo di poste italiane, potrà essere visitata dal 20 al 23 agosto dalle 18 alle 23. L'ingresso sarà gratuito. Un importante riconoscimento per la giovanissima danzatrice Ilenia D'Onofrio, 13 anni, che ha conquistato una borsa di studio per il percorso Winter Musical Kids promosso dalla Dreaming Academy di Padova, Accademia di Arti Performative diretta al maestro e direttore artistico Alessio Guerra. È arrivato il riconoscimento in occasione del Viaggio Danza Festival, manifestazione che si è svolta a Nocera Inferiore, che ha richiamato centinaia di giovani ballerini e numerose scuole di danza provenienti da tutta Italia. Quattro giornate dedicate alla formazione e al confronto tra masterclass, audizioni, competizioni e opportunità di studio offerte ai talenti emergenti. Ilenia frequenta da oltre 5 anni la Joy Dance di Fondi, diretta dalla maestra Antonella Monforte, laureata all'Accademia Nazionale di Danza, ed è stata proprio la scuola Fondana a promuovere la partecipazione delle proprie allieve al festival, dando loro la possibilità di confrontarsi con docenti e professionisti del settore. Ilenia, tra le ragazze della Joy Dance presenti alla manifestazione, prestazione è stata l'unica a ricevere la borsa di studio della Dreaming Academy, un risultato che premia il percorso portato avanti in questi anni con impegno, passione e costanza. Per la tredicenne monticellana si apre ora una nuova opportunità di formazione in una realtà specializzata nella preparazione nelle diverse discipline dello spettacolo, della danza, del canto fino alla recitazione. Nel decennale della scomparsa, la Pinacoteca Antonio Sapore di Gaeta ha dedicato una mostra al pittore Armando Lieto, considerato uno dei protagonisti della rinascita dell'arte figurativa locale nel secondo dopoguerra e tra i fondatori della storica rassegna del Porticato Gaetano. I figli Antonio e Vincenzo, sul catalogo della mostra retrospettiva sui fiori, coordinata dall'Associazione Culturale Novecento, hanno sottolineato la gioia di vivere, la semplicità, la concretezza e la silenziosa operosità che hanno caratterizzato la figura paterna durante la lunga esistenza. Le opere realizzate dagli anni 60 in poi sono infatti inondate di colore e fantastica leggerezza. Nel corso dell'inaugurazione della mostra, intitolata Fiori dalla materia alla luce, i relatori Giorgio Agnisola e Marcello Carlino si sono soffermati proprio sul significato di bellezza, luce, accoglienza che vede nei fiori e nella fioritura in genere la massima espressione simbolica e metaforica. Curata da Vincenzo Lieto, la piccola mostra resterà aperta al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20.
3: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
2: Un pezzo di Formia sul tetto d'Europa. Daria Dergash si è laureata campionessa europea allo stadio Alexander di Birmingham. L'azzurra ha conquistato il titolo continentale con uno straordinario 14,60 metri, nuovo record personale nel salto triplo migliorato di ben 8 centimetri dopo 3 anni. Una prestazione che le ha consegnato il gradino più alto del podio davanti alla belga Salia Guis e alla bulgara Alexandra Nacheva. Daria Dergash, primo aviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia nel 2014. Nella città del Golfo si allena, vive, ha costruito una parte fondamentale della sua carriera, accompagnata al lavoro quotidiano al centro di preparazione olimpica Bruno Zauli, la casa dello sport. Il sindaco Gianluca Taddeo, a nome dell'amministrazione comunale dell'intera città di Formia, ha sottolineato con orgoglio lo straordinario trionfo di Daria Dergash. Uno straordinario trionfo, ha sottolineato il sindaco Taddeo, che rende ancora una volta il nostro territorio protagonista nel grande sport internazionale. Daria, conclude Taddeo, questa sera hai fatto volare il tricolore e insieme a te ha volato anche Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buon Ferragosto da Sandro Giunti e dall'intera redazione di Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video perché qui ci sono

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma un ciclista 34enne di Itri, investito da un'auto ieri intorno alle 13.30 sull'Appia, all'imbocco con via Civita Farnese, in pieno centro, a Itri. Sono al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. Al volante dell'auto, una punto rossa, c'era un 33enne di Itri che proveniva dalla direzione di Formia ed ha investito il ciclista che era in sella ad una bici elettrica e forse stava svoltando in direzione di via Civita Farnese. Sbalzato a terra, il ciclista è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, intervenuti poco dopo sul luogo dell'incidente e, in considerazione della criticità delle sue condizioni, trasferito successivamente in eleambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Sorpresi a spacciare droga sul litorale di Serapo, due albanesi di 21 e 22 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia a Gaeta, che hanno sequestrato anche 63 grammi di cocaina, attrezzi per la confezione delle dosi e denaro contante per circa 3.000 euro, presumibile provento dello spaccio. I poliziotti hanno notato uno dei due giovani che incontrava un uomo per la cessione di una dose di stupefacente nelle adiacenze di via Rimini sul litorale di Serapo. In particolare, gli agenti hanno sorpreso il pusher che consegnava un involucro ad un cliente ricevendo in cambio alcune banconote. È stato raggiunto e fermato l'acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina. A quel punto gli agenti hanno approfondito gli accertamenti raggiungendo la struttura ricettiva dove alloggiavano i due giovani albanesi e nel corso della perquisizione hanno trovato altra sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi e involucri di maggiori dimensioni. Complessivamente sono stati sequestrati 63 grammi di stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno inoltre trovato anche 2.830 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto dagli investigatori possibile provento dell'attività di spaccio. I due albanesi sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e trasferiti su disposizione della Procura della Repubblica Cassinate nella casa circondariale di Cassino. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha poi convalidato gli arresti eseguiti dalla Polizia, disponendo per entrambi gli albanesi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. La direzione generale dell'ASL di Latina precisa in una nota ufficiale che in merito alle notizie relative alla presunta sottrazione di farmaci da strutture sanitarie di Formia, la stessa ASL precisa di non avere alcuna notizia in merito a quanto riportato. E in seguito alle verifiche effettuate presso la farmacia ospedaliera, il presidio dono svizzero di Formia e le strutture territoriali del distretto 5, si confermano, conclude la nota, la totale regolarità delle giacenze e l'assenza di ammanchi di medicinali. Bagnini e militari salvano quattro giovani nelle acque di Scauri. quattro giovani campani che si erano allontanati troppo dalla riva e avevano difficoltà a rientrare nel tratto di mare compreso tra il Lido Aurora e il Lido Sirene per il forte vento di terra che spirava. È subito scattato l'allarme in acqua, con l'ausilio dei pattini sono lanciati gli assistenti bagnanti Francesco Capasso del Lido Sirene, intervenuto di supporto a Dario Vizzaccaro, Jacopo Montecorvo e Davide Russo dello stesso Lido Sirene. In aiuto è accorso anche il brigadiere dei carabinieri in servizio a Gaeta, Giuliano Flavio Caliman, che si trovava in spiaggia fuori servizio. A coordinare le operazioni di soccorso Francesco Conte, vicepresidente e coordinatore della cooperativa Escara, supportato dal comandante della cabina di porto della delegazione di Scauri, Marco Lobue. I quattro bagnanti erano in balia del vento di terra. Quando sono stati soccorsi hanno avuto difficoltà a rientrare e è intervenuta la motovedetta, insieme anche un gommone della cabina di porto, la moto d'acqua della Darsin Scauri e un gommone privato. Fortunatamente i quattro giovani campani non hanno avuto bisogno di assistenza. La paura però è stata tanta. Sono vicine ad una svolta le indagini sul raid punitivo avvenuto nei giorni scorsi nel negozio etnico di via Vitruvio a Formia. Proseguono le indagini del commissariato di polizia per risalire l'identità dei tre aggressori del commesso bengalese. Gli inquirenti devono parlare con la vittima, che si trova ricoverata presso l'ospedale da uno svizzero per doppia frattura della mascella e della mandibola in seguito all'aggressione subita da uno dei giovani autori del blitz nel negozio di via Vitruvio, quello antistante la villa comunale. I tre giovani sono entrati col volto coperto dal casco integrale, quindi uno dei tre ha aggredito con pugni e anche con calci il commesso bengalese. I tre sono dati alla fuga e attraverso le telecamere all'interno del negozio sono stati ripresi i tre aggressori. Il filmato è ora al vaglio della polizia. Villa delle Tortore torna alla comunità. La sua storia, il rapporto con il territorio, la posizione al cuore del Mediterraneo fanno di Villa delle Tortore un luogo di particolare valore per Ponza, non soltanto dal punto di vista storico e culturale, ma anche per il suo legame con l'identità dell'isola. Di proprietà della Regione Lazio, la villa era rimasta per decenni fuori da concreti processi di recupero e valorizzazione. Il Comune di Ponza ha portato avanti insieme alla Regione un percorso finalizzato a restituire al complesso una funzione attiva e a reinserire nella vita dell'isola. Il 23 agosto alle 20 Villa delle Tortore sarà protagonista della cerimonia inaugurale che accompagnerà la sua riapertura. All'evento è prevista la partecipazione di autorità civili e militari, amministratori locali, rappresentanti e assessori regionali. L'obiettivo è quello di coinvolgere direttamente la comunità nella realizzazione e nella celebrazione dell'inaugurazione, perché la villa non venga percepita come un bene distante o riservato a pochi, ma come un luogo che appartiene alla storia di Ponza e che torna a disposizione dei ponzesi. Un viaggio nel tempo alla scoperta di Scauri. Dal 20 al 23 agosto si terrà la mostra filatelico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina Scauri, un'iniziativa inserita nella festa del mare organizzata dall'amministrazione comunale. La mostra rappresenta un'importante occasione per ripercorrere la storia e le trasformazioni del paesaggio attraverso un ampio itinerario visivo. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, primo centro urbano del comune di Minturno, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra, affiancata da un apposito annullo di poste italiane, potrà essere visitata dal 20 al 23 agosto dalle 18 alle 23. L'ingresso sarà gratuito. Un importante riconoscimento per la giovanissima danzatrice Ilenia D'Onofrio, 13 anni, che ha conquistato una borsa di studio per il percorso Winter Musical Kids promosso dalla Dreaming Academy di Padova, Accademia di Arti Performative diretta al maestro e direttore artistico Alessio Guerra. È arrivato il riconoscimento in occasione del Viaggio Danza Festival, manifestazione che si è svolta a Nocera Inferiore, che ha richiamato centinaia di giovani ballerini e numerose scuole di danza provenienti da tutta Italia. Quattro giornate dedicate alla formazione e al confronto tra masterclass, audizioni, competizioni e opportunità di studio offerte ai talenti emergenti. Ilenia frequenta da oltre 5 anni la Joy Dance di Fondi, diretta dalla maestra Antonella Monforte, laureata all'Accademia Nazionale di Danza, ed è stata proprio la scuola fondana a promuovere la partecipazione delle proprie allieve al festival, dando loro la possibilità di confrontarsi con docenti e professionisti del settore. Ilenia, tra le ragazze della Joy Dance presenti alla manifestazione, organizzazione è stata l'unica a ricevere la borsa di studio della Dreaming Academy, un risultato che premia il percorso portato avanti in questi anni con impegno, passione e costanza. Per la tredicenne monticellana si apre ora una nuova opportunità di formazione in una realtà specializzata nella preparazione nelle diverse discipline dello spettacolo, della danza, del canto fino alla recitazione. Nel decennale della scomparsa, la Pinacoteca Antonio Sapore di Gaeta ha dedicato una mostra al pittore Armando Lieto, considerato uno dei protagonisti della rinascita dell'arte figurativa locale nel secondo dopoguerra e tra i fondatori della storica rassegna del Porticato Gaetano. I figli, Antonio e Vincenzo, sul catalogo della mostra retrospettiva sui fiori, coordinata dall'Associazione Culturale Novecento, hanno sottolineato la gioia di vivere, la semplicità, la concretezza e la silenziosa operosità che hanno caratterizzato la figura paterna durante la lunga esistenza. Le opere realizzate dagli anni 60 in poi sono infatti inondate di colore e fantastica leggerezza. Nel corso dell'inaugurazione della mostra, intitolata Fiori dalla materia alla luce, i relatori Giorgio Agnisola e Marcello Carlino si sono soffermati proprio sul significato di bellezza, luce, accoglienza che vede nei fiori e nella fioritura in genere la massima espressione simbolica e metaforica. Curata da Vincenzo Lieto, la piccola mostra resterà aperta al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20.
3: Radio Formia. Informa Sport. Sport.
2: Un pezzo di Formia sul tetto d'Europa. Daria Dergash si è laureata campionessa europea allo stadio Alexander di Birmingham. L'azzurra ha conquistato il titolo continentale con uno straordinario 14,60 metri, nuovo record personale nel salto triplo migliorato di ben 8 centimetri dopo 3 anni. Una prestazione che le ha consegnato il gradino più alto del podio davanti alla belga Salia Guis e alla bulgara Alexandra Nacheva. Daria Dergash, primo aviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia nel 2014. Nella città del Golfo si allena, vive, ha costruito una parte fondamentale della sua carriera, accompagnata al lavoro quotidiano al centro di preparazione olimpica Bruno Zauli, la casa dello sport. Il sindaco Gianluca Taddeo, a nome dell'amministrazione comunale dell'intera città di Formia, ha sottolineato con orgoglio lo straordinario trionfo di Daria Dergash. Uno straordinario trionfo, ha sottolineato il sindaco Taddeo, che rende ancora una volta il nostro territorio protagonista nel grande sport internazionale. Daria, conclude Taddeo, questa sera hai fatto volare il tricolore e insieme a te ha volato anche Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buon Ferragosto da Sandro Giunti e dall'intera redazione di Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Eccala! Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: però boh, meglio di no.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma un ciclista 34enne di Itri, investito da un'auto ieri intorno alle 13.30 sull'Appia, all'imbocco con via Civita Farnese, in pieno centro, a Itri. Sono al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. Al volante dell'auto, una punto rossa, c'era un 33enne di Itri che proveniva dalla direzione di Formia ed ha investito il ciclista che era in sella ad una bici elettrica e forse stava svoltando in direzione di via Civita Farnese. Sbalzato a terra, il ciclista è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, intervenuti poco dopo sul luogo dell'incidente e, in considerazione della criticità delle sue condizioni, trasferito successivamente in eleambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Sorpresi a spacciare droga sul litorale di Serapo, due albanesi di 21 e 22 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia a Gaeta, che hanno sequestrato anche 63 grammi di cocaina, attrezzi per la confezione delle dosi e denaro contante per circa 3.000 euro, presumibile provento dello spaccio. I poliziotti hanno notato uno dei due giovani che incontrava un uomo per la cessione di una dose di stupefacente nelle adiacenze di via Rimini sul litorale di Serapo. In particolare, gli agenti hanno sorpreso il pusher che consegnava un involucro ad un cliente ricevendo in cambio alcune banconote. È stato raggiunto e fermato l'acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina. A quel punto gli agenti hanno approfondito gli accertamenti raggiungendo la struttura ricettiva dove alloggiavano i due giovani albanesi e nel corso della perquisizione hanno trovato altra sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi e involucri di maggiori dimensioni. Complessivamente sono stati sequestrati 63 grammi di stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno inoltre trovato anche 2.830 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto dagli investigatori possibile provento dell'attività di spaccio. I due albanesi sono stati arrestati per detenzione a filo di spaccio di stupefacenti e trasferiti su disposizione della Procura della Repubblica Cassinate nella casa circondariale di Cassino. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura, ha poi convalidato gli arresti eseguiti dalla polizia, disponendo per entrambi gli albanesi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. La direzione generale dell'ASL di Latina precisa in una nota ufficiale che in merito alle notizie relative alla presunta sottrazione di farmaci da strutture sanitarie di Formia, la stessa ASL precisa di non avere alcuna notizia in merito a quanto riportato. E in seguito alle verifiche effettuate presso la farmacia ospedaliera, il presidio dono svizzero di Formia e le strutture territoriali del distretto 5, si confermano, conclude la nota, la totale regolarità delle giacenze e l'assenza di ammanchi di medicinali. Bagnini e militari salvano quattro giovani nelle acque di Scauri. Quattro giovani campani che si erano allontanati troppo dalla riva avevano difficoltà a rientrare nel tratto di mare compreso tra il Lido Aurora e il Lido Sirene per il forte vento di terra che spirava. È subito scattato l'allarme in acqua, con l'ausilio dei pattini sono lanciati gli assistenti bagnanti Francesco Capasso del Lido Sirene, intervenuto di supporto a Dario Vizzaccaro, Jacopo Pontecorvo e Davide Russo dello stesso Lido Sirene. In aiuto è accorso anche il brigadiere dei carabinieri in servizio a Gaeta, Giuliano Flavio Caliman, che si trovava in spiaggia fuori servizio. A coordinare l'operazione di soccorso Francesco Conte, vicepresidente e coordinatore della cooperativa Escara, supportato dal comandante della cabina di porto della delegazione di Scauri, Marco Lobue. I quattro bagnanti erano in balia del vento di terra. Quando sono stati soccorsi hanno avuto difficoltà a rientrare, è intervenuta la motovedetta, insieme anche un gommone della cabina di porto, la moto d'acqua della Darsin Scauri e un gommone privato. Fortunatamente i quattro giovani campani non hanno avuto bisogno di assistenza. La paura però è stata tanta. Sono vicine ad una svolta le indagini sul raid punitivo avvenuto nei giorni scorsi nel negozio etnico di via Vitruvio a Formia. Proseguono le indagini del commissariato di polizia per risalire l'identità dei tre aggressori del commesso bengalese. Gli inquirenti devono parlare con la vittima, che si trova ricoverata presso l'ospedale da uno svizzero per doppia frattura della mascella e della mandibola in seguito all'aggressione subita da uno dei giovani autori del blitz nel negozio di via Vitruvio, quello antistante la villa comunale. I tre giovani sono entrati col volto coperto dal casco integrale, quindi uno dei tre ha aggredito con pugni e anche con calci il commesso bengalese. I tre sono dati alla fuga e attraverso le telecamere all'interno del negozio sono stati ripresi i tre aggressori. Il filmato è ora al vaglio della polizia. Villa delle Tortore torna alla comunità. La sua storia, il rapporto con il territorio, la posizione al cuore del Mediterraneo fanno di Villa delle Tortore un luogo di particolare valore per Ponza, non soltanto dal punto di vista storico e culturale, ma anche per il suo legame con l'identità dell'isola. Di proprietà della Regione Lazio, la villa era rimasta per decenni fuori da concreti processi di recupero e valorizzazione. Il Comune di Ponza ha portato avanti insieme alla Regione un percorso finalizzato a restituire al complesso una funzione attiva e a reinserire nella vita dell'isola. Il 23 agosto alle 20 Villa delle Tortore sarà protagonista della cerimonia inaugurale che accompagnerà la sua riapertura. All'evento è prevista la partecipazione di autorità civili e militari, amministratori locali, rappresentanti e assessori regionali. L'obiettivo è quello di coinvolgere direttamente la comunità nella realizzazione e nella celebrazione dell'inaugurazione, perché la villa non venga percepita come un bene distante o riservato a pochi, ma come un luogo che appartiene alla storia di Ponza e che torna a disposizione dei ponzesi. Un viaggio nel tempo alla scoperta di Scauri. Dal 20 al 23 agosto si terrà la mostra filatelico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina Scauri, un'iniziativa inserita nella festa del mare organizzata dall'amministrazione comunale. La mostra rappresenta un'importante occasione per ripercorrere la storia e le trasformazioni del paesaggio attraverso un ampio itinerario visivo. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, primo centro urbano del comune di Minturno, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del ciclo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra, affiancata da un apposito annullo di poste italiane, potrà essere visitata dal 20 al 23 agosto dalle 18 alle 23. L'ingresso sarà gratuito. Un importante riconoscimento per la giovanissima danzatrice Ilenia D'Onofrio, 13 anni, che ha conquistato una borsa di studio per il percorso Winter Musical Kids promosso dalla Dreaming Academy di Padova, Accademia di Arti Performative diretta al maestro e direttore artistico Alessio Guerra. È arrivato il riconoscimento in occasione del Viaggio Danza Festival, manifestazione che si è svolta a Nocera Inferiore, che ha richiamato centinaia di giovani ballerini e numerose scuole di danza provenienti da tutta Italia. Quattro giornate dedicate alla formazione e al confronto tra masterclass, audizioni, competizioni e opportunità di studio offerte ai talenti emergenti. Ilenia frequenta da oltre 5 anni la Joy Dance di Fondi, diretta dalla maestra Antonella Monforte, laureata all'Accademia Nazionale di Danza, ed è stata proprio la scuola fondana a promuovere la partecipazione delle proprie allieve al festival, dando loro la possibilità di confrontarsi con docenti e professionisti del settore. Ilenia, tra le ragazze della Joy Dance presenti alla manifestazione, organizzazione è stata l'unica a ricevere la borsa di studio della Dreaming Academy, un risultato che premia il percorso portato avanti in questi anni con impegno, passione e costanza. Per la tredicenne monticellana si apre ora una nuova opportunità di formazione in una realtà specializzata nella preparazione nelle diverse discipline dello spettacolo, della danza, del canto fino alla recitazione. Nel decennale della scomparsa, la Pinacoteca Antonio Sapore di Gaeta ha dedicato una mostra al pittore Armando Lieto, considerato uno dei protagonisti della rinascita dell'arte figurativa locale nel secondo dopoguerra e tra i fondatori della storica rassegna del porticato gaetano. I figli Antonio e Vincenzo, sul catalogo della mostra retrospettiva sui fiori, coordinata dall'Associazione Culturale Novecento, hanno sottolineato la gioia di vivere, la semplicità, la concretezza e la silenziosa operosità che hanno caratterizzato la figura paterna durante la lunga esistenza. Le opere realizzate dagli anni 60 in poi sono infatti inondate di colore e fantastica leggerezza. Nel corso dell'inaugurazione della mostra, intitolata Fiori dalla materia alla luce, i relatori Giorgio Agnisola e Marcello Carlino si sono soffermati proprio sul significato di bellezza, luce, accoglienza che vede nei fiori e nella fioritura in genere la massima espressione simbolica e metaforica. Curata da Vincenzo Lieto, la piccola mostra resterà aperta al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20.
3: Radio Formia. Informa Sport.
2: Un pezzo di Formia sul tetto d'Europa. Daria Dergash si è laureata campionessa europea allo stadio Alexander di Birmingham. L'azzurra ha conquistato il titolo continentale con uno straordinario 14,60 metri, nuovo record personale nel salto triplo migliorato di ben 8 centimetri dopo 3 anni. Una prestazione che le ha consegnato il gradino più alto del podio davanti alla belga Salia Guis e alla bulgara Alexandra Nacheva. Daria Dergash, primo aviere capo dell'aeronautica militare, ha scelto Formia nel 2014. Nella città del Golfo si allena, vive, ha costruito una parte fondamentale della sua carriera, accompagnata al lavoro quotidiano al centro di preparazione olimpica Bruno Zauli, la casa dello sport. Il sindaco Gianluca Taddeo, a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera città di Formia, ha sottolineato con orgoglio lo straordinario trionfo di Daria Dergash. Uno straordinario trionfo, ha sottolineato il sindaco Taddeo, che rende ancora una volta il nostro territorio protagonista nel grande sport internazionale. Daria, conclude Taddeo, questa sera hai fatto volare il tricolore e insieme a te ha volato anche Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buon Ferragosto da Sandro Giunti e dall'intera redazione di Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Bam Bam Bambina.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.
2: Stop!

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Radio Formia.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Radio Formia.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo.

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Dance, i migliori successi house, mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

0: Radio Formia.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set per il tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.